Vabbè, vabbè, vabbè. Si migliora la camotta. Hai mio. Natural. Sorca di Norte, Egida Papatia.